la bachateta catalana. Figa Flava, tu cielo cartiti. Dei, dei, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione, poi.

0: D'ogni parte qui mi inciampo. Che ho da dire, che ho da fare?
1: Caro amico, non c'è scampo. Se la vedi da cascare,
0: d'ogni parte mi confondo.
1: Caro amico, non c'è scampo.
0: Che ho da dire, che ho da fare?
1: Se la vedi da cascare, da cascare, da cascare.

flemma e più prudenza di qualunque innamorato. Ho più flemma e più prudenza